0: fuelle Yehova.
1: Ahuena Sidoni Daddy
0: Yehova.
1: Ambeka Ayamenu Mise Hubananito Azak Pamelo.
0: Hey, Yehova.